0: you think he did, Nicky?
1: No, he set up.
2: Corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica al destro il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,